0: Wichtige Dinge, und das habe ich endlich mal mein Esprit. Radiomacher.
1: Dai, ascoltiamo Ultimo con Altrove, perché poi siamo altrove.
0: Siamo altrove, noi siamo altrove. Tutti altrove. Sì. E vai Luigi con la musica.